0: Intanto mia ragazza occuperò la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: sa tuo zio che si dice malato, e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, appresso il mio. Parti

ei portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza attor di uomini, ripara attor di mali. In pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io può.

copie delle cimici, ma sempre distruttore di tuoi certificati autentici vollati. Toccar vedere legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, uno setuagenario e maretudinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò. Di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò. Per questo, non

Le vostre rughe incomode, con esso cancellate, volete voi donzelle, belli sciavir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate mio

fate il mio specifico, per pochio vedo do. E nove paralitici, stridisce gli apopetici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli diabetici, guariscetti, panitidi, le scafole, le rachitidi, e fino al mal di fegato.

così stupendo, si balsamico elisir, tutta Europa sa ch'io vendo, niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire.

0: mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza suo voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: Intendo, io ne so di stia, amore.
1: È fia vero?
0: E se ne fa gran consumo, gran consumo.

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si vada, il vapor non se ne vada, il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'altro, l'appiccini,
0: ben,
1: e lo peghi. Accentemi, è un effetto sorprendente, non è tardi a conseguire, è un effetto sorprendente, non è

0: cuore
1: saccio
0: silenzio fai silenzio silenzio oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai
1: oh
0: sicuramente è un affar geloso assai impacciarsi di

0: Aha, va ben, così.
1: Che cosa provo a ridere? Dovresti essere un amico. Ora non mi nascondere. Se non va via di qua. Va ben, ora non mi nascondere. Se non va via di qua. Che cosa provo a ridere? Dovresti essere un amico.

0: che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, in fin che ho tempo.

Poi che cantarvi a letta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto

la Nina Condoliera e il Senator Tridenti. Marcarola due voci. A te!

0: E qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiamo mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
2: Non è niente, sei non è presente, competa, non ricordami a vendetta.
0: Andiamo a segnar l'atto,

0: feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amici sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io. Dottore, o d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto, matto, recite l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte, io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine costo un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo?

0: quel rivale mi spezzere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero perché

prendi seme, prendi ad esemplar. Sì, ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contar. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa

0: la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite, incredula pazzie. Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta?
1: Isotta!
0: Isotta! Io noto ogni mistura ed ogni cotta.
1: Ascolto, e al morino voi disse l'elisir.
0: Ehi, me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele.
1: Ehi,
0: dunque languiva e sospirava senza una di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato

ricetta che domani guarir potrà. Se tu vuoi giornare la ricetta che domani guarir potrà, se tu vuoi giornare la ricetta che domani guarir potrà, se tu vuoi giornare la ricetta che domani guarir potrà, se tu

0: dal piede.
1: Sovete voi tanti, come sono chiede.
0: Render voi gelosi e pazzi, donne vedo per ragazzi.
1: E mi ha letto una diogine, terrore in cui ne posso.
0: Conquistar vorresti il ricco.
1: Da ricchezza in un po'.
0: Un cotino, ma che sino.

0: Wir sind
1: hier.
0: Prima cella, questa bocca così bella, e tu voglio spezzare, sì,

piccola, o quale cresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi

0: fronte, vedo al mio rivale la ti presento.
1: Era io così nel cuore, e conviene darsi

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento

io vi lascio un gran tesoro, tutto è voi salute e pelle, allegria, fortuna e oro.